0: Kubomester, Bouchard Assurantien, Tei Pabo, Bouchard Assurantien, con Fieri Bagé.
1: Un cacciò speciale, buon tour, ha un certificato in mente, perché cacciò che mi chiamo Serbo Santo, un cacciò.

Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

fermi intestando Gesù, ci ho venuto a fare ora di sette ore di registrare me in parrocchia di la Virgen di Fatima a celebrare una festa patronale, festa di Virgen di Fatima. E ho cominciato a vedere per 6 ore e 5 con il rezamento di Santo Rosario. Seguì per un processione per 6 ore e 45 e seguì con il pacchetto di noce per Missa Solemne l'onore di Virgen Maria. L'onore questa per lo che tratta il patrono di parrocchia di Dakota, questa è la Virgen di Fatima. Questo è con 6 ore e 20, con il rezamento di Santo Rosario, seguì per e processione questa comincia a 6 ore 45 e misa lo baita scettor a voi noci nella parrocchia della Virgen di Fatima. Anche mi chiedo informato per lo che ti tratta il gruppo di oración carismatico Shalom a voi ti segui con un incontro a voi noci scettor della misa San Juan Pablo II a chi nella parrocchia di Tanque Leandro cominciando con il rezamento di Santo Rosario. Seguì per una notte di albanza, adorazione e insegnanza a vita di madre di nostro Roman Garfield Monach. Sempre cordialmente in vita.

Quello che ti tratta bagnando di Eges Quanter, la sessione di Signor, un dia guardando, un dia precepto. Lo baiti missa da parrocchia di La Vita di Fatima, nuove borde di Mainta, e sa che ti poi in collezione con il cimento di Mucenan, e poi se ti ricevi da Provenza Santa Comunione, il pastor Joseph e anche il nostro pastor Michael Tapi di parrocchiante di Quente Casacchi, la mia famiglia non gosta di Diachi. E lo baiti un missa per 6 ore anche, 6 ore di tardi. E un missa generale naturalmente è per lo che ti tratti di a precepto anche dia di ascensione di nostro Signore Gesù Cristo.

Pues també per lo que ta tratta c'è bene dia 5 ta comissa con il novena in onore di Spirito Santo e preparazione per la festa di Pentecoste. E sa che lo vai te con dia 23 di May junto con il gruppo di orazione carismatica, un gruppo Cristo Fuente di Vida. I parrocchi della Virgine di Fatima ti invita a Turumana, un gruppo di orazione per il nostro bene, da onore di Spirito Santo e per la celebrazione di Pentecoste, che lo vai quando sta dia 24 di May. Già viene molto insieme e novena per 5 ore e 45 e sei lo tra di tour già sabato già luna e orario anche di già sabato già luna già mangia lo son e già vips e da 6 ore e 5 arriva e già viene da 5 ore e 45 già domingo da 5 ore e 5 e seguite spesso con il San Sacrificio di Misa. Anche io viene lo ting e via Lucis. Questo è 5:45 lo bettino novena e Santo Rosario si chiama 6 soli bei. Tiene cammino di luce, scelto lo vedi, se la visione di San Sacrificio in Misa, se lo vedi già piano ora.

Vedete, continuando con nostra informazione a metà in tempo per mangiare di legge squater e quello che tratta e la sessione del Signore un dia precepto anche mangiare di questo dia del Signore de los milagros un'invitazione per tutti romani per un misa di agradecimento mangiare in nuovo la parrocchia Immaculata Concepción de Santa Cruz la nostra vini junto celebrar día sesión del Señor dando Dios danke para el Señor de los milagros que está sentado mandrechi Dios tata para interceder para cada uno de dos bien y pone vos intención especial con ofrenda a manera tuya escuante de luna e box está por ir delante a tu lugar na parroquia Immaculata Concepción casa di replica misa lo baita nuevo di Mainta e naturalmente per tu membro di gruppo peregrino Señor de los Milagros por vinco uniforme o qualche t-shirt di Señor de los Milagros.

Santa Teresita di New Jesus, vitim pa awe gestresi bei Santa Fisio di Bisa Lota Seisor di Awetadi. Nota vai di procession, Awetadi Seisor, fiesta di la Virgen di Fatima, na parrocchia Santa Teresita. Allo che ti tratta mañana, solvidate la sessione di Signor, di Apresepto, lo vai di Misa, Sieto di Benita, e nota vai di Misa Seisor di Atadi. Con santidad, e novena da onore Spirito Santo ta inizia il 5 di mei pa 5 ore di tardi la Missa Santa Teresita già sabra solita 6 ore di tardi na Cappella Emanuele segui questa revisione di San Sacrificio di Missa quello che ti tratta già domingo di 24 di 24 di mei fiesta di Pentecoste lo vai ting

0: you sit down, push, and only a little poop comes out, you have what doctors call a poop cork. The Mayo Clinic.
1: Si en tu casa se perdió la paz.
2: Ma.
3: Yeah.
2: Ma poi lo che ma pensa.
3: Babaya?
2: Sì.
3: Buon pea. Quello no. Pea. Pea poca peso. A votimi tre stia sin pea. Potiga mille tre stia sin pea. Buon pea mi iera. Buon pea mi ante iera.
2: Chi vi portavo di no?
3: No.
2: Sì.
3: Avete già un song? Già luna buon pea mi. A iera buon pea mi. Ave tampoco. Hello? Guake, guake, guake. Ahí señora, sì.
2: Sì, però mi può pegare. Che posso potuto bagnare?
3: No, mi non ti bagnare. Sei che me mi capite che era buon.
4: Ah,
2: ahora con la puerta sobre.

0: Rita, depende, mi tinc un trabajador que treballa amb nos, entonces, Luis, entonces, he tingut un trabajador bien, entonces, per tant, he tingut un treball enorme, molt i triomfant. Però depende, ni també de papa que ho faig, tant no estic a menor ni seit, ben jord ni seit, ok? Teoro. Sí, tot avall, ja viena, teco ja sal. I et queda drum, doncs ja viena, sí. Cami t'ha xicret bé. Tendé com i ten pranta bomba a mi 5 hores. Loco!
1: Què hem de fer?
0: Cita.
1: Clar.
0: Ajà.
1: Hem
0: Entra
1: de
0: mucho
1: fer
0: bo?
1: un pari pa, més o menys, aquí, he tanto també tot.
0: Ok. Botin short, i bo
1: Short,
0: short.
1: sí.
0: Botin short, que se n'ha... Vos aquí, quan no són tim... Ah, botin blusa. Vos a tim via, via passa... E su nan bieu di Amelia.
1: Ah,
0: E
1: mi
0: chiquito
1: chico.
0: nan, no coi nan, no?
1: Sì.
0: Vos come de, su short nan, anto...
1: Sono
0: Chico
1: sempre un
0: man.
1: paese su Tasquare, ma mi sei tanto, ma dico sempre su guai, su pure segno.
0: Sì, però coi pagna to, anto coi cona. Botin pampers, so?
1: Sempre su tre, se tengo un tasso, mi
0: Ah, bello.
1: tasso.
0: Vai che treste, ma sono confi, però con un tas grande di peso, no?
1: Sì, no, mi
0: Con un
1: chiedi.
0: tas di chicchito, e pone paia pa mele, posso vuoi messa, nunca tanta pone. E pone masco un backpack, no? Pone 2 backpacks, so, un dia deve essere otto, sta a ue, colghe, assina e.
1: La gente mette un tas grande di
0: Gabi, e così col capaia, buon ribe, non camasso?
1: E dei attrazzi?
0: A quel ribe ponete un papà, per non si bene, no?
1: Sì.
0: Però una bottiglia in patio?
1: Però a me non so se si manca ora che
0: Ah,
1: cazzo
0: no, no,
1: vuoi
0: no,
1: andare
0: Tommy,
1: a
0: no, no.
1: mica puoi beserta non mi devo
0: Guarda, mi
1: e dopo mi
0: dico...
1: dico ste se mi dopo ne pente beh altro le cose di riba ma non ne
0: Aspetta,
1: sei
0: sì.
1: che
0: Ah.
1: le

E sei poi stava tanto, amico, che a San Giorgio è mai in tanto, è Bormas 34, e bo me sa, o smak valita tu essa, mi dico compla, se è tur, però tur hende. Mi chiamano saluto specialmente per i miei broci Alex di Siande, tamme turcos bon, un buon simang, anto Alex ha mandato un bonito ragione, o è mai in wow Alex, ma te mi sa un contenido, ma te mi sa fa fortalecer nos alma, nos mente, e nos corazon, danke mi hermano. Paturdia te, paturdia complace e cumpli naturalmente quello qual che Dio spera di noi. Tremendo, tremendo. Vorale morning prayer. Una con nostra bisa, tata, danchi pa sopra, potellanta nostro dia. Danchi pa sopra, potellanta nos e regalo di vita. Danchi pa bu misericordia con nunca ti fin. E danchi pa bu amor che ti sostiene. E già ranzon qui, nostra cana naturalmente, denso luz, e nos corazon ti in paz, nos corazon ti in allegria, e nos corazon ti in gratitud. E Signor ti guia, nos pensamento, dan nos palabra, dan nos accionan, pasine, e devi sa turcos con nos hasi, tapa gloria di nos, Signor. Amen. Danke, mi roman. God bless you. Anto, non sto pone turcos tambe, demandi, Signor. Osa, si che mi chiamè. Laganos bon continua, ante sa gita Barbara Streisand. Un cos pieu che come scoge tambe. Bo mesa. Back ding tempo. Back ding tempo. Sa gita bai con saludo specialmente per mucha pia dichi. Ai, Dios. Dine dien anche ti insina tanto cos come ti ascolta. Assina tanto cos come ente visa co sta passando. Politica da non cruel, però politica da fis. Sei lo che mi chiavisavo. Però un cosi. Cada quien que busca un problema, nan sin de arriba nan blar. Feliz Geranzón para botarme Marieta, nan que ve bonita mensaje de Virgen de Fátima. Nos amigo Francisco Ayana ayotame feliz mainta. Nan que batei, señora Diana, bendición, turcos bon, anto pa elinku. Ay, mi te beto curanchera, paposo. Nan que bate, mi te bingo curanchera. E sei de unica excepción. No, posa? Te bira más lat. Mihon mi bai complace tan chibeti bon, pas mihon, pas sobra eta e sun ma ente bisa kuta mi priority, number one on the list. Anto, pas so tan chibeti te bisa mimi no toca mi ranchera. Boso ora bos tan dan. Tu boso turco te pidie, bisa danki tan chibeti, pas so. Si no? Boso non scuce, no? E sei da proprio prima Patricia e da vai pa Belinda e da vai pa Soledad e da vai pa mi broci da Ulanda ya ehi boso tour con tour ora da pensare mi tocca canzone magali ehi Gali con te feliz ma inta pa buduci Gali ti arriva un trepe io ando passita cu cado tame turcos bon laganos ban ku enni vees.

Bossa cola, ma te pisa bossa cola, se colaron, ma te ne visa na e saia di tancibeti, no? Se colaron, Danki na tancibeti, che posso dame, che da contento, no? Sì, posso avete già ranson, avete di tu corazon, avete di dito che cosa è cantica qui. Miami, tesoro, mi tocca, posso, sicuro così. La che non svengo di nuovo, se non stimasi, non salento nel locale, sicuro vuol dire manna isla corso. Un canzion con tempo su tempo marca, ma niente bisa storia. Mentre sabato da disfruttavo i miei vies, a me da disfruttavo mi dusci yogurt di Peaches Ice Cream Fabric. E mi te bisavo, nada más dusci ne ora dan chi, vuol dare un yogurt con su muesli, o dipende come vuoi, tavolosa. Ando con frutta, banigè, però a me non ti dà le frutta. Mi ti beve come mi yogurt, come musli. E età di peaches. E come sa, merdia e tu c'è un ice cream di peaches. Peaches Ice Cream Fabric, ottenibile di mi ho tiende nan a Kinaruba. Un prodotto traha nettamente per noi sene nan local. Escogí, ma gente visa para no ser un producto nan fresco local. Nada con preservar, digo, pi tiempo, después bien de container. No, no, no. Local. Ese está Peaches Ice Cream Fabric, situada en Costa Rica, Strat número 1A. 588-7871. Ese está nan número de teléfono. Y nosotros nos damos seguro en Home Care, Footprints Home Care, nan teléfono 741-0249. Pa el servicio que podemos tener para nos granidan. Sea podemos tener para baña e grande, podemos tener para donarle atención de cambio pampers o otra atención, vos podría mandar a 741-0249 y dan lo visavo. Nos botan el servicio, costaba tanto, cuánto viaba sin man, etc. Entonces, dan lo hace un intake y a base de 6 te visavo, y te costaba tanto. Y si te transporte podemos tener, también dan da ciele. 741-0249 Footprints Home Care Center. Nante pos anco da si possibile e programma chi tur dia di nuovo a través di 88.9. E la canos van continua cu e duci canzionan pos aveta Wednesday for Lovers. Aquí ta Tony Sherman de Mbo Portpourri. No la gami, pero no la gami nunca. Bisami como no llega di expressa of pensis aquí de momento. Ta depende quanto amor vota da tindem bo vida, no? E si vota dembo fase final, vota cosa pensa de otra forma.

0: Alleen maar net gemerkt voor de wind.
1: Oké, maar kom voor de.
0: Te voy que saque ahora.
1: Pero en Nanta guste.
0: Pese mi minuto. Of me se compra uno así aquí.
1: No, vai que sei ora, son contenti.
0: Ah, lì tu come tu cotta. E su un quando come tu cotta, mandam otto. Mi che va se mi tengo poi con la gamba e con la dentiera.
1: Sì.
0: Se non mi avessi visto dei si, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, m

0: Stiamo un po' a rilanciare Mehinkeiting. E la B sa però, mi non sa come si... No, per amico, come ti pensi di uomo?
1: Sì, perché cominciano a fare un gara, bocchia, tre cuori, mi ha odiato, subitra, va a tra. Poi se io vado a comprendere, spero di che a lombo, che a pico. Se lui se ne ha, gli do una spana, poi ne vuoi, si fa sì.
0: Si fa e ta mette ben cansano.
1: Yeah, è da quando è pissato, mi ha subitra, va a tra. Poi metà chi è quando adesso. Asfalto meno in massa. E ora ti do di non mi cannassero che piscano. Penso.

0: ty trochę dzwonili jego.
1: O! Pijać nawet. Muszę ci jakąś wincę, jadę. Pamiętam, bo pieniemiętam, bo sakamiętam.
0: Non mi sento il charger di telefono ainda.
1: Il telefono è grande, è dietro. Lo vedete un po' più grande di Luigi, toch? Non come a quei tutto di ferro.
0: Non si può, no?
1: Si sente comprando questo.
0: Non si può fare.

0: mi vida.
1: Et te vedo uno specialista.
0: Ok, proprio.
1: Sì, deve già essere.
0: Per avuto il whisky ora e stai subito, buon te.
1: No, mi vuoi dire, non sento bene.
0: Mi può che te.
1: Avevo una coina, accetto sbemme di vena, di vita.
0: Una
1: mano, poi il sito, poi il sushi, tutto il
0: pollo.
1: Poi tutto il sushi, poi il pollo.